Am fra queste contadine, camerieri cittadine, an contesse baronesse, marchesane principesse, levant ogni ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 231.